Simon Napu, non è ma tu io. Alcun pera, o ma scocci. Šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušnuk, e onda knapu.